0: Officium de feria tertia, hebdomade quarte.
1: Memoria Sancti Filippi Neri, presbiteri.